la sede della unzione, sopra sopra di tuo spirito, guidami a tus brazos fuertes, a la senda de tu amor.